and their consequences. These

Music! That's right. Music!

Chronic in my house. Chronic in my house.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Yeah.

Front system on. Defrontal system loading. Mirror engaged.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

nostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento. La semplicità.

Maestria.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

shall fall, fall, fall, fall.

0: Onda Diurna, una radio fatta con cura.
1: Benvenute e benvenuti alla puntata numero 82 di Onda Diurna dal centro diurno di via Procaccini 14. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Donatella.
1: Finalmente è arrivato il grande momento per parlare di un argomento che a noi sta molto molto a cuore.
2: Sì, di cui notavo di fatto non abbiamo, cioè una delle nostre passioni di cui non abbiamo parlato quasi mai.
1: Non abbiamo parlato mai e poi insomma diremo tutto, ma aprendo proprio il sito di questo evento di cui andremo a parlare oggi con la nostra ospite, l'incipit mi è piaciuto molto: il cinema ci riguarda e come. E quindi anche nella nostra trasmissione dedicata ai temi della salute mentale, ma quindi del benessere della persona, questo argomento ci sta a cuore e ne parliamo in particolare con Luisa Comencini.
2: Benvenuta Luisa.
1: Benvenuta Luisa.
3: Buongiorno, un saluto a tutti presenti, a chi ci ascolta, un saluto anche a chi ci ascolta in radio. Io ringrazio Donatella, ringrazio tutti quelli di Share Radio perché mi danno la possibilità di dare qualche informazione su questa manifestazione che magari non tutti conoscono. Che cos'è ALF, Premi Cinema al Femminile? È il terzo anno che la facciamo, naturalmente in città ci siamo un po' più fatti conoscere rispetto alla prima edizione del 22, ma è sempre bene divulgare i concetti che stanno alla base di questo nostro progetto.
1: Assolutamente, infatti quando ho avuto l'occasione per caso direi proprio di parlare con Luisa Comencini, che ricordiamo è già segretaria generale della Cineteca Italiana, credo non attualmente, ma lo sei stata,
3: non attualmente, giusto? Perché sono in pensione dal 2020, mi sembra, sono stata a lungo segretaria generale e mi sono occupata di varie cose cinematografiche nella Cineteca Italiana, con sì, cui sono rimasta in contatto.
1: No, immagino è la cineteca più storica. D'Italia e sì, quindi luogo imperdibile per gli amanti del cinema, è luogo veramente estremamente prezioso. E parlando appunto con Luisa, casualmente è venuto fuori che appunto Luisa si all'epoca insomma aveva iniziato a occuparsi proprio della promozione di questo evento importante che, lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo, si terrà proprio settimana prossima, dal 4 all'8 di giugno. Esatto. E quindi ci sembrava occasione meravigliosa poterlo lanciare proprio nella nostra trasmissione. Luisa chiaramente ci racconterà tutto. Quello che possiamo dire, giusto per contestualizzare, è un festival premierà, ci saranno tre premi: il premio Donne Sceneggiatrici, il premio Miglior Film Europeo al Femminile e il premio Registe Europee della Pubblicità. Anche questo è intrigante, quindi parti tu Luisa, tutto. Esatto, sì. Da dove ritieni?
3: Ma io premetto intanto che sono qua a nome di tutto un comitato, perché questa idea è nata nel 2020, giusto quando io sono andata via dalla Cineteca, a una mia amica che conosco per frequentazioni valtellinesi, si chiama Aymara Garlaschelli, è venuta questa idea di fondare un'associazione tutta di donne. Quindi oltre a lei che è la direttrice artistica, abbiamo la direttrice di produzione Gaia Guarducci, Irene Magrelli che si occupa di diffusione editoriale dei contenuti, io che curo la parte dei rapporti istituzionali e di formazione, e poi abbiamo l'insostituibile Clelia Arnaud che è una indispensabile social media manager, senza dimenticare Ilaria Branca, al cui nome era intitolato in origine il premio, che è rimasta con noi come brand promoter. Quindi diciamo tutti questi nomi in inglese, perché così si deve fare. Comunque il nostro comitato era di 9 persone, poi si è un po' sfoltito e gli steccati tra i ruoli non sono così rigidi. Io per esempio, che come dicevi vengo da un'esperienza cinetecaria, mi sono occupata anche della selezione dei film. O Irene, per esempio, segue le aspiranti sceneggiatrici che fanno un percorso di formazione. Quindi siamo anche abbastanza tutte adibite a ruoli diversi all'interno di questo. ALF, perché questo nome? Non c'entra niente, magari qualcuno si ricorda della sitcom anni 80,
2: il personaggio
3: assurdo, comico. Niente, ALF vuol dire al femminile e nel nostro logo c'è una F piccola in alto che è come un elevare alla potenza il femminile, no? Quindi tutto visto sotto un'ottica femminile. E quello che importa a noi non è tanto dare premi, sì, i premi sono importanti, ma vorremmo che questi premi andassero un po' al di là di quello che sono, cioè facessero risaltare il discorso di fondo, che è sottolineare la scarsa rappresentatività delle donne ancora oggi in fondo in tutti i campi, ma soprattutto nel campo dell'audiovisivo, che è quello che interessa a noi. E siamo partite dalla scrittura, che è un po' il cuore di ogni racconto, sia cinematografico che anche di serialità televisiva. Abbiamo capito che le donne sono molto poche, stanno aumentando, non sono numeri che ci inventiamo, ma ci sono rapporti del CNR o un rapporto recente fatto da una docente della Cattolica sull'osservatorio della gender balance, che ha scoperto che le donne nel 2019, le sceneggiatrici, erano diciamo il 16% del totale, adesso saranno anche un po' di più, magari il 27%, e però non vorremmo aspettare il 2064, che è l'anno in cui secondo un algoritmo si raggiungerà finalmente la parità tra sceneggiatori uomini e sceneggiatori donne.
2: Ma forse accidenti, non ci sarà più il cinema, forse a quel non punto, non so,
3: non
2: certo
3: ci saremo
2: non
3: noi.
2: Noi sicuramente.
1: Sicuramente no, mamma mia,
3: non si
1: è
3: sa
1: terribile.
3: Cosa
1: che
3: noi lavoriamo perché tutto venga
2: un
3: fatto
2: po' prima,
3: in
2: grazie.
3: Un po' prima, sì.
2: Motivo classico, insomma, anche quello un ambiente di lavoro particolarmente legato al maschile o poca fiducia nella scrittura delle donne, qual è il motivo?
3: Di questa carenza?
2: Sì.
3: Beh, certo, c'è il retaggio del patriarcato, per cui le donne che hanno molti talenti tra i più vari fanno ancora fatica ad affermarsi in campo professionale, e questo si vede in tutti i campi, non solo in quello del cinema, no? Quello che noi vogliamo raggiungere è l'idea di affrancarci dal subire uno sguardo maschile che ci condiziona, che ci indirizza. E quindi sia nel premio sceneggiatrici, che è rivolto alle donne che vogliono scrivere di cinema, che nel premio per il miglior film europeo al femminile, e anche nell'ultimo nato, che è il premio dell'advertising, cioè degli spot pubblicitari diretti da donne, noi cerchiamo questo sguardo femminile che nel cinema dovrebbe rappresentare personaggi femminili più liberi dagli stereotipi, non i soliti ruoli di donna, madre, figlia, ma donne anche bizzarre, fuori dagli schemi, comunque donne libere, che decidono per se stesse, che non debbano sottostare a delle imposizioni patriarcali o maschiliste.
2: Ti faccio ancora raccontare un po' di come nasce, come è nata l'esperienza, come è andata alla ricerca poi dei vari talenti, e poi invece una domanda che avevo voglia su questo tema. Quindi come...
3: Sì.
2: Voi siete nate e come arrivano i film? Li vai a cercare?
3: Allora,
2: vi arrivano?
3: Sono canali diversi, perché per quanto riguarda il premio Donne Sceneggiatrici noi facciamo un bando. Infatti okay. Esattamente un anno fa, era mi pare il 5 giugno del 2025, abbiamo lanciato questo bando che si rivolgeva a chi compiuti 18 anni e con già qualche esperienza di scrittura per il cinema o comunque di scrittura volesse cimentarsi nello scrivere una sceneggiatura. Quindi noi chiediamo con regole molto precise l'invio di soggetti che sono diversi dalle sceneggiature, sono idee di quello che poi dovrebbe diventare un film.
2: Io devo capire, un soggetto è uno schema, la differenza tra soggetto e sceneggiatura è che è uno scheletro.
3: Un soggetto sono poche pagine, anche bastano 8-10 cartelle che raccontano sinteticamente una storia. Quindi chiediamo quello e chiediamo una scena in cui proprio si scrive magari il dialogo o quello che deve accompagnare questa narrazione. Dopodiché i soggetti ci arrivano e sono arrivati in questi 3 anni molto numerosi. Quest'anno quasi in pari numero a quelli dell'anno scorso, cioè circa 260, che non è per niente
1: un numero
3: poco,
1: altissimo,
3: un numero molto alto. Viene fatta una prima scrematura, cioè li leggiamo noi di ALF, avvalendoci degli utili consigli di una piattaforma di esperti che si chiama Read My Script, e sono delle professioniste che sanno come si fa a scrivere una sceneggiatura. Bisogna rispettare un arco di tempo, dei parametri, intanto bisogna avere una buona capacità di scrittura, proprio nel senso di non sbagliare la grammatica.
2: Certo, questo aiuterà.
1: Diciamo, partiamo dalle basi, giustamente.
3: E poi le storie devono essere originali, devono rispettare un inizio, uno sviluppo centrale e una conclusione. Insomma, ci sono dei parametri piuttosto severi. Queste 260 lavori vengono valutati appunto da questo gruppo, da questo comitato di lettura, e si riducono, ahimè, a 5. Quindi ogni volta ci dispiace moltissimo escludere dei lavori magari molto interessanti, molto originali, ma che hanno delle gravi pecche appunto formali. Basta scrivere un numero di pagine eccessivo, non so, 30 pagine, non verranno mai accettate perché sono troppe. Quindi molti cadono già dall'inizio. Una volta che abbiamo le 5 finaliste, che dovrebbero essere i lavori ottimali, li passiamo a una giuria professionale di tecnica, diciamo, di esperti di cinema, di cui fanno parte le varie categorie professionali del cinema, che si riuniscono via Zoom, perché è molto difficile farli incontrare in presenza, e decretano la sceneggiatura vincitrice. Io ho dimenticato naturalmente di dire che la giuria non legge i soggetti, ma dopo che i 5 finalisti sono stati individuati, queste autrici passano 3 mesi al fianco di editor, cioè proprio di professionisti della scrittura, che le aiutano a trasformare i soggetti in, diciamo, sceneggiature quasi compiute, complete, con i dialoghi, tutto quanto, in grado di essere sottoposte alla lettura da parte di potenziali produttori, perché poi l'obiettivo è che queste ragazze trovino qualcuno che sia disposto a trasformare in opera cinematografica quella che è un'opera sulla carta.
1: Quindi capisco, quindi quando
3: è un grosso lavoro.
1: È un grosso, sì, lavoro. Quando prima dicevi che il premio in fondo è importante ma non è l'obiettivo, capisco, perché se c'è dietro questo enorme lavoro di promozione, vuol dire che davvero è il processo che è importante ed è l'opportunità che viene data a queste donne di poter eventualmente trovare anche...
3: Sì, trovare, e noi poi le seguiamo anche alla fine di questi, quando i premi sono conclusi, per esempio grazie all'Università Cattolica che organizza una giornata di pitch. Una delle nostre finaliste partecipa a questa giornata davanti a una platea di professionisti dell'industry, e si spera che qualcuno ci sia di interessato a approfondire
2: produrre,
3: i contatti.
2: È successo
3: a possibilmente
2: qualcuno,
3: a produrre.
2: Qualcuno dal 22 a
3: qualche
2: oggi?
3: Qualche lavoro collettivo l'hanno fatto, perché queste ragazze sono state esemplari, hanno formato tra loro una chat, un piccolo collettivo, e hanno prodotto dei cortometraggi che mi risulta siano stati poi realizzati. Sì. E questo è quanto, per quanto riguarda il premio sceneggiatrici. Il secondo premio è intitolato al miglior film europeo, uscito in Italia in questo caso nel 25-26, con tematiche femminili molto forti, cioè che sappiano essere rappresentativi di personaggi femminili interessanti, che portino avanti le nostre, insomma, tematiche. Quindi noi qui non si accede col bando, ma siamo noi che scegliamo una ventina, poco più, di titoli, unitamente agli studenti e ai docenti della IULM, che è l'Università di Milano, nostra partner fin dall'inizio, che ha creato un laboratorio cinematografico dove questi film vengono analizzati, discussi, visti in classe, in comune, e insieme a noi anche qua ne ricaviamo 5, i 5 finalisti migliori. Come per l'altro premio, i 5 finali vengono visti, perché forniamo dei link grazie alla collaborazione dei distributori, vengono visti da una giuria tecnica diversa dalla precedente, sono altri 11 professionisti del cinema che poi eleggono il film preferito. E noi proprio il 30 di questo mese ci sarà la riunione della finale della giuria cinema per eleggere il loro film degno di essere eletto primo. Quindi noi ovviamente sappiamo qual è, perché dobbiamo predisporre eventualmente
2: la premiazione.
3: Il distributore sarà invitato, quindi
2: sei contenta del film di quest'anno?
3: Sono contenta, è un film molto audace, posso dire questo.
2: Però ci dici
3: audace
2: solo questo.
3: Particolare, non posso dire altro.
1: Beh, in questo caso il regista...
3: No, scusami, invece prima ho detto che il 30 ci sarà la giuria per decidere la miglior sceneggiatura, quella ancora è da stabilire.
1: Okay.
3: E invece ecco, il
1: mi chiedevo rispetto al premio del film europeo al femminile, in questo caso il regista è necessariamente una donna o può essere anche un uomo?
3: No, questo caso, proprio per non essere tacciate di ghettizzare, okay, insomma, ci sembra giusto che i registi possano essere sia uomini che donne.
1: Che abbiano trattato però un tema al femminile in maniera significativa.
3: Perché anche ci sono idee femministe che possono essere anche benissimo portate avanti da uomini, no? Quello che ci interessa è mostrare sia nei film che nelle sceneggiature una varietà di generi che possono essere dall'horror al comico, al coming of age, perché si tende sempre a guardare i drammi, anche le sceneggiatrici sono molto propense a abbordare delle storie cupe, drammatiche. Invece da questa edizione abbiamo notato che si sono diversificati molto
1: i generi.
3: E con successo anche i generi.
1: Sì. Molto bello, e anche questo diciamo che crea veramente un movimento virtuoso, no? Perché il fatto, da un lato la collaborazione con lo Yulm, dall'altro il fatto che per tanto tempo anche con la scuola si possa parlare e visionare questi film per arrivare poi a una selezione, credo veramente l'obiettivo, no? Perché non è solamente l'occasione per dare un premio, ma anche per lavorare anche a un modello culturale, che credo sia un po' l'obiettivo principale.
3: Ha avuto molti sviluppi, per esempio le ragazze, queste 9 ragazze che hanno seguito il workshop allo Yulm, hanno poi creato un bellissimo lavoro di montaggio, una specie proprio di video saggio, montando le sequenze dei film finalisti. E questo lavoro sarà mostrato nella serata che ci sarà tra pochi giorni, il 5 giugno, al Cinema Anteo, che ci offre gli spazi per fare la serata conclusiva di premiazione. E non solo, 2 tesi magistrali uscite dallo Yulm recentemente sono proprio partite dal nostro stimolo sul lavoro del cinema al femminile. Quindi siamo molto soddisfatte di queste ricadute virtuose.
1: E ci credo, è veramente... Sì.
2: E adesso, perché la pubblicità, il luogo per eccellenza dove la donna è usata bene, no?
3: Infatti, la pubblicità è molto importante, perché noi vediamo tutti i giorni spot che con i loro claim ci entrano nella testa, però spesso sono superficiali e vediamo la donna sempre relegata in ruoli un po' avvilenti. E invece noi vorremmo che da una parte le registe donne siano sempre più numerose, e qua ancora sono ancora meno forse della percentuale delle sceneggiatrici di cinema, quindi anche qua va potenziata la presenza femminile in campo pubblicitario, e poi che siano capaci di portare sul schermo televisivo della TV dei personaggi di donna un po' diversi, un po' coraggiosi, diciamo.
2: Ma anche lì c'è un meccanismo di sceneggiatura dello spot, nel senso che ci sarà anche lì dietro, no? Una piccola storia che si racconta. Quanto una regista può avere libertà poi di mettere in scena un qualche cosa, un filo diverso dal desiderio del committente?
3: Guarda, su questo non so risponderti a fondo. Gli spot che ho visto lo scorso anno sono molto belli, questi non ho avuto modo di vederli. Certo, le registe più in gamba sono capaci di non sottostare sempre allo sguardo maschile che vorrebbe condizionarle, E poi è importante anche che le donne si dedichino, cioè possano fare spot, che ne so, su una macchina sportiva piuttosto che su un attrezzo, adesso mi viene in mente, che non siano costrette a pubblicizzare
2: solo la pasta,
3: la
2: diciamo.
3: Pasta, i pannolini, i prodotti più
2: che le macchine.
3: Il conformismo vuole siano relegati al mondo femminile.
1: Certo.
3: E quindi ci muoviamo anche in questo senso, collaborando con IED, l'Istituto Europeo del Design, con Akita, che è una casa di produzione advertising diretta da Deborah Magnavacca, che collabora molto con noi sin dalla scorsa edizione, per portare anche a un pubblico che magari non conosce questo campo pubblicitario, per portare dei lavori interessanti.
1: No, anche perché tra l'altro la pubblicità in genere la subiamo, la guardiamo poco o ci colpisce per un dettaglio che più delle volte è trash, e quindi l'attenzione invece all'idea che anche uno spot abbia dietro un lavoro significativo, è un lavoro che sicuramente veicola un modello culturale, no? Perché è poi è proprio laddove lo subiamo e quindi in automatico ci arriva che neanche ce lo domandiamo, ed è lì che forse è addirittura ancora più pericoloso un certo tipo di cultura, se vogliamo, come dicevi tu, patriarcale, o comunque che veicola dei messaggi molto purtroppo ancora molto maschilisti.
3: Certo.
1: Mi sembra, io non ci avevo mai pensato e mi aveva intrigato proprio perché è sicuramente un tema poco esplorato. Nessuno si chiede ma chi l'ha fatto questo spot.
3: Ecco, certo,
1: un uomo,
3: è vero,
1: una donna.
3: È vero quello che dici, ed è vero che c'è dietro un gran lavoro. Questi spot che ho visto dell'ultima edizione, i 5 finalisti, sono veramente belli da un punto di vista anche estetico, hanno un uso del suono, delle riprese fantastiche, cioè quelle che potrebbe mettere in campo un regista di cinema, quindi non c'è più nessuna differenza, è solo la differenza di durata che lo spot concentra, una piccola storia in pochissimi minuti.
2: Sono una storia breve di questo lavoro, sono solo 3 anni, ma in questi 3 anni ti è sembrato 4. Vedendo il lavoro di quest'anno, la sensazione che ci sia qualcosa di diverso, che l'aria, scusa una domanda se vuoi stupida, però insomma l'aria vissuta nell'ultimo anno e mezzo in qualche modo è entrata nella scrittura dei lavori che hai visto, insomma questi tempi di guerra degli ultimi 2 anni pesano, si sentono?
3: Tu parli delle sceneggiature o
2: sì, delle sceneggiature e magari i film che avete visto?
3: Ma ci sono dei lavori che esprimono anche dei temi molto dolorosi, alcuni hanno un aspetto di dramma storico, sono collocati in anni non recenti, e c'è l'idea della guerra, per esempio in uno che ho letto c'è decisamente... anche se non sono le guerre di adesso, però compare questa preoccupazione, si sente che sono temi capaci di interessare, di far emergere problematiche molto molto serie, anche sotto una veste magari più brillante. C'è il tema poi della sorellanza, c'è il tema dello scontro tra personaggi femminili. Insomma, tutte e soprattutto quelle entrate in finale avrebbero secondo me i titoli per essere premiati. Poi vediamo le sensibilità dei singoli giurati, dei giurati nel loro complesso, cosa decideranno. Poi non abbiamo parlato dell'effettivo premio, che anche qua ci piace dire, perché è grazie agli sponsor che abbiamo trovato che riusciamo a dare 5.000 euro a tutti e tre i premi, e quello per il film verrà diviso al 50% tra la regista o il regista uomo e la casa di distribuzione italiana, proprio perché è importante anche sottolineare il lavoro del distributore, che è un po' l'anello di congiunzione tra chi produce un film e tra chi poi lo vede. Quindi se non ci fosse il distributore non potremmo vedere tanti film. È una novità che abbiamo introdotto quest'anno, e che abbiamo scelto anche dei film non usciti nelle sale.

0: donna molto molto originale, non conformista, diciamo, molto divertente.
1: Luisa, ti facciamo respirare un po', cosa abbiamo in scaletta?
2: Adesso noi tutti sentiremo la canzone di Luciano Ligabue, che è Marlon Brando, è sempre lui.

0: Dici, sei d'accordo, Marlon Brando è sempre lui. Anzi, forse no, perché forse è proprio una delle... Beh, oddio, Marlon Brando ha fatto una lunghissima strada di personaggi, insomma, un po' di vario riferimento maschile.
1: Invece noi torniamo a parlare di cinema al femminile con Luisa Comencini e a questo festival e di questo festival ALF, Premi Cinema al Femminile, di cui ci ha già ampiamente illustrato una parte. Possiamo adesso andare a dire dove e in quali giorni, ricordiamo, si terrà questo festival?
2: Sì,
1: a Milano.
2: Volentieri. Il festival inizia il 4 giugno. Si sente? Ecco, il festival inizia il 4 giugno e arriva all'8 e la serata clou conclusiva di premiazione sarà venerdì 5 giugno, andando sul nostro

0: www.alfpremicinema.it, ci sono tutte le varie sezioni, si vede, si clicca su quella giusta, premiazione, ci sarà un tasto e un link e dove ci si può collegare alla prenotazione del posto per il 5 giugno.
1: Ricordiamo che è gratuito.
0: Ricordiamo che è gratuito, come la maggior parte di questi eventi, che adesso magari ne cito qualcuno. Insomma, la serata della premiazione sarà condotta da un bravissimo giornalista che è Mattia Carzaniga e avrà la partecipazione di una nostra supporter che fin dalla scorsa edizione è stata accanto a noi ed è l'attrice Anna Foglietta, che è un personaggio veramente di riguardo, insomma, una bravissima attrice e anche molto attiva nel campo, insomma, è un'attivista, lei è la presidente di un'associazione che si chiama Every Child is My Child, molto presente per le tematiche dell'infanzia e delle donne, quindi siamo molto contenti di averla con noi anche in questa edizione. Abbiamo un ospite di eccezione che viene introdotta il 5, ma che poi troverà nell'appuntamento del 6 giugno il suo omaggio con la proiezione di un film. Sto parlando di una regista importantissima, una delle maggiori registe tedesche, ma non solo, regista in assoluto di questo secolo, che è Margarete von Trotta. La ricorderete autrice di Anni di piombo, Lucida follia, Sorelle, quindi siamo felici che la Cineteca, una nostra partner in questa avventura, abbia rintracciato il film pressoché introvabile, sottotitolato in italiano, Rosa L, che sta per Rosa Luxemburg, che racconta la vicenda di questa passionaria marxista, vicenda tragica che la von Trotta tratta da per suo. Quindi vi diamo l'appuntamento sabato 6 al Cinema Arlecchino, Cineteca. Qui l'entrata è a un prezzo ridotto, che sono 5 euro, e tutto avviene sempre tramite sito e prenotazione dal sito. Poi ci sono incontri, dicevo, quello del 4 giugno, adesso ho perso il filo.
1: Adesso lo recuperiamo, sono davvero tantissimi gli eventi di questo festival.
0: C'è un altro film in collaborazione con Cineteca Italiana, ed è un film che non è inserito in quelli del concorso, ma è un extra, è un film d'epoca del 1986 di Agnès Varda, un'altra importantissima regista francese. Tra l'altro Margarete von Trotta ama molto questo genere di film, no? La libertà che ha portato la Nouvelle Vague nel mondo del cinema, con i suoi registi per la maggior parte uomini, ma credo che parlandone poi nell'incontro che ci sarà verrà fuori che ci sono state delle registe, sceneggiatrici donne in quest'epoca così speciale del cinema francese. E il film è Cléo dalle 5 alle 7, di Agnès Varda, che sarà seguito da un dialogo tra la professoressa Luisa Farinotti dell'Università Ulm, che è quella che ha coordinato i nostri workshop di cinema, e il responsabile della programmazione di Cineteca Italiana, Enrico Nosei.
1: Anche questo evento
0: è a 5 euro. Esatto. Poi ci sono appuntamenti in luoghi, non ho detto prima che tutta la manifestazione viene ospitata all'interno di Milano Film Fest, questo grande festival di Milano che è alla seconda edizione, diretto da Claudio Santamaria, l'attore. Sì, ci offrono questo palcoscenico. È un festival diffuso, quindi si svolge in vari luoghi della città, anche zone periferiche. Due di queste saranno le location di due nostri eventi, uno sabato 6 giugno alla sera alle 21, e questo è completamente gratuito fino a esaurimento posti, è un concerto, c'è un duo musicale svizzero di Zurigo, Lila Lisi e Bruno Altermat, che suonano un repertorio particolare che è un omaggio a Rosa Balistreri, la nota cantastorie siciliana. Questo concerto è promosso dal Comitato Inquilini del primo quartiere Umanitaria. Il luogo è via Solari 40, dove appunto nei primi anni del Novecento sono state costruite delle case popolari di buona fattura e sono rimaste luoghi di socialità molto, molto importanti anche al giorno d'oggi. L'altro incontro di questo tipo, sempre in via Solari 40, anche questo gratuito fino a esaurimento posti, è la proiezione di un film, questo un film del nostro circuito, ed è Gloria della regista Margherita Vicario. Quella che è non solo regista, bravissima, ma anche compositrice e autrice di cantautrice, che ha ricevuto ben due Davidi di Donatello di recente, uno per il miglior esordio alla regia e un nastro d'argento per la miglior colonna sonora. Quindi siamo contenti di avere questo film molto bello, perché parla delle musiciste donne che nel 700-800 erano misconosciute, magari si facevano rubare gli spartiti, la loro musica, da musicisti uomini anche noti come Vivaldi, e qui trovano il coraggio di emergere, mettere un po' nell'angolo gli uomini e di fare una musica rivoluzionaria. Un film molto bello, corale e molto musicale, per cui se amate la musica,
2: sì, la parte musicale
0: lo suggerisco
2: direi molto. Quasi meglio del suo lavoro di cantautrice della Vicario, molto, ecco. Belle le parti musicali, poi era una storia vera, no? Poi
0: sì.
2: Non dico il finale, così non lo rovino, ma quel finale lì è vero, insomma, poi chi lo va a vedere lo può.
0: La regista ha avuto molta difficoltà di trovare testimonianze storiche su quel periodo, sì. Infatti poi si è inventata un finale molto bello, libero. Sì. Tra l'altro, ecco, è stata premiata la Vicario per miglior esordio alla regia, e uno dei fatti che ci piacciono molto è che quest'anno nella nostra rassegna abbiamo avuto ben 8 abbiamo messo, scelto di mettere 8 film che sono esordi di registe donne, giovani e meno giovani, no, soprattutto giovani. Uno di queste è Gioia Mia, che ha avuto già vari premi.
2: Ah, bello, quello, sì. Della relazione tra un bambino
0: e un'anziana prozia. Anziana, sì. E anche questo ci piace, il fatto di rendere protagoniste donne non solo giovani, giovanissime, certo. Ma anche di grandi età, cosa che ha fatto anche un regista uomo molto apprezzato con un film che abbiamo messo la scorsa edizione. Non so se l'avete visto, è Sotto le foglie di Ozon.
1: Sì, sì, meraviglioso.
0: Molto carino nella sua ambiguità, diciamo, perché è molto sottile nella sua messa in scena, e le due protagoniste eccezionali, soprattutto una, erano due ottantenni.
1: Film veramente prezioso, a me era piaciuto tanto.
0: Sì, anche questo va contro l'idea corrente che le attrici debbano essere tutte giovani e belle, perché le donne devono essere rappresentate in tutte le loro età.
1: Assolutamente.
0: E, che altro dire? Cioè, noi speriamo di avere un ospite come Nada, non c'è bisogno che la presenti, dovrebbe cantare due canzoni del suo repertorio, dovrebbe essere presente. Uso il condizionale perché non si sa mai, ma noi ci contiamo, ci speriamo molto.
1: Noi ci contiamo assolutamente. Prima fuori onda stavamo parlando forse della composizione della giuria, che mi sembrava ci tenessi un po' a raccontarla.
0: Le giurie.
1: Certo, perché sono...
0: Siamo riuscite a mettere insieme una squadra di giurati di primo ordine per tutte e tre le premiazioni. Vi faccio solo qualche nome. Per il premio sceneggiatrici abbiamo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vi ricorderete che ha vinto il Campiello per L'Arminuta,
1: sì.
0: Abbiamo un'altra regista, Margherita Ferri, Isabella Aguilar, che è stata la sceneggiatrice di un film di enorme successo come Follemente, ho già citato Anna Foglietta, cito il critico Enrico Magrelli. Abbiamo voluto introdurre quest'anno due categorie professionali nuove, non solo scrittori, registi, ma quella del costumista, che è per noi nuova ed è una figura professionale importantissima per i film, non solo quelli storici, ci sarà il giovane Edoardo Russo, che ha fatto per esempio la miniserie del Gattopardo, lui è l'autore dei costumi e fa parte della nostra giuria. E poi abbiamo anche una musicista, una compositrice che è Ginevra Nervi, che usa nei suoi film la musica elettronica. Mm. Per esempio l'ha usata proprio in uno dei film della composizione, che è un film italo-israeliano, si chiama Come Closer, non molto visto purtroppo in Italia, ma è uscito e ha le sue musiche. Oppure... passando alla giuria.
1: E questa era appunto la giuria del premio Donne Sceneggiatrici.
0: Del premio Sceneggiatrici. La giuria cinematografica ha Anna Maria Granatello, che è la direttrice del premio Solinas. Ovviamente il Solinas è uno dei premi storici per la sceneggiatura. Noi ci siamo un po' ispirati a loro nel creare il nostro, no? È nato tantissimi anni fa. Ha lanciato varie sceneggiatrici e registe, e una delle vincitrici recenti è stata proprio la regista Carolina Cavalli, che ha preso questo premio come il trampolino di lancio per una carriera cinematografica. Lei è già al secondo film, dopo Amanda, ha fatto Il rapimento di Arabella, che abbiamo messo in concorso, ed ha partecipato al Solinas. E se no abbiamo critici noti come Paolo Mereghetti, la responsabile di Rai Cinema Cecilia Valmarana, lo psichiatra Vittorio Lingiardi, per la giuria dell'advertising abbiamo Deborah Magnavacca di Akita, o Karin Bartoletti di Indiana Film. Questi sono nomi magari meno noti a una platea così più
1: non tecnica,
0: streaming meno tecnica, però Luisa, sono tutti nomi di rilievo.
2: Pochissimi minuti, ti faccio la domanda marzulliana, puoi anche colpirmi col microfono. Ma ti è mai capitato di dire basta cinema, ne ho visti troppi? Perché a me ogni tanto coi dischi succede quel momento in cui il disco fisso è pieno. Ti è successo?
0: Mi succede quando vedo film brutti, allora dico no.
1: Perché ci sono, effettivamente.
0: Anche se è raro che io esca prima della fine, perché voglio assolutamente vedere se si riscatta nel finale. Se
2: magari nei titoli di coda.
0: Però ci sono dei film a cui non ho resistito, ma occuparmi di cinema è la mia passione, quindi non sono stufa, sia il lavoro in Cineteca, che era completamente diverso da questo, sia qui dove anche l'ambiente femminile mi mette molto a mio agio, pur essendo io boomer, e quindi mi trovo a lavorare in un parterre di giovani donne che hanno magari 40 anni meno di me, però è un lavoro appassionante che penso che potrò fare finché.
2: Perché non sta invecchiando male il cinema, voglio dire, rispetto ad altre arti che mi sembra più sotto la pressione del mercato, in particolare la musica, che sta facendo molta fatica sui grandi numeri ad avere un senso. Il cinema è rimasto un luogo che riesce a raccontare cose importanti, cioè mi sembra che ci sia più un pubblico che tiene in vita i film importanti rispetto ad altri. Questa è la mia sensazione.
0: No, hai ragione, sì. Ci sono piccoli film che magari poi vengono divulgati e hanno un grande successo, ci sono tanti piccoli produttori indipendenti che fanno sentire la loro voce, quindi sono minori, è vero, le griglie che si pongono rispetto a quelle che tu hai citato, ci sono nel mondo della discografia.
2: Cioè nella musica un evento tipo Le città di pianura non è possibile?
0: Non lo so se è possibile, forse è possibile, ma poi fa fatica a imporsi.
2: No, no, non nella scrittura, nella divulgazione. C'è un fenomeno di un film così, se vuoi, d'arte, che riesce per mille motivi poi a valicare la piccola ristretta cerchia, riesce anche, credo, avere successo. E per questo servono i premi.
0: I premi servono, certo, per dare notorietà. Però non sono l'essenziale, c'è anche il passaparola, come è stato il caso di quel film di Diritti, di Giorgio Diritti,
1: Il vento fa il suo giro, certo, che ricordiamo.
0: Ha travolto tutte le sale che non riuscivano più ad avere il pubblico, in primis il Cinema Mexico che l'ha lanciato.
2: Sì.
0: Certo. Sì, ci sono gioielli di questo tipo.
1: Mi viene la curiosità di chiederti proprio, capisco che sia un argomentone, però proprio il tema della distribuzione, no? Credo sia determinante, no? E quindi come si può fare per far sì che sempre più film indipendenti, sempre più film un po' meno mainstream possano avere la loro collocazione nei cinema?
0: Ma bisognerebbe chiederlo ai distributori.
1: Secondo la tua esperienza, ovviamente.
0: Bisognerebbe chiederlo ai distributori. Molti, certo, frequentano i festival e da lì comprano i diritti per i film che reputano possano avere una circolazione. Poi è un terno al lotto capire se il pubblico andrà a vederli o meno. Per esempio, noi questa selezione dei film ci è capitato di vedere dei piccoli gioielli che però abbiamo dovuto escludere. Per esempio c'era un film, siccome noi abbiamo posto anche dei paletti nella scelta dei film, ci siamo imposte per esempio di non prendere quelli che avessero avuto più di 150 copie nella seconda settimana di distribuzione, no? Proprio per favorire i titoli meno visti. Uno di questi era Paternal Leave, non so se qualcuno l'ha visto, esordio di Alicia Young, film splendido che con gran dolore abbiamo dovuto escludere. Ecco, qua io non so come se lo sia giocato la distribuzione, ma spero che lo faccia circolare, perché era veramente sia per la ragazzina interprete che per Luca Bravissima. Marinelli un vero gioiello, anche per la storia.
2: Sì,
0: molto
2: non
0: potente.
2: Mi sembra che sia stato fuori tanto, insomma, un po'.
0: Non ricordo chi lo distribuisca, francamente. Bene. Però lo incitiamo a essere molto
1: assolutamente, quindi lunga
2: Luisa,
1: vita
2: è stato
1: al cinema.
2: Un vero piacere, cercheremo sicuramente di vedere qualcuno dei film nei prossimi giorni. Sì. Grazie, mi sembra veramente un lavoro di vera importanza, un po', ripeto, perché mamma e papà vuoi più bene alla musica o alla cinema, non ho mai ben deciso, sono entrambi due arti che frequento fin da molto piccolo, quindi tengo tantissimo il cinema, credo che appunto possa, ci sono delle cose che il cinema può fare e lo può fare solo lui, a me ogni tanto capita di uscire dal film e dire questa roba qui la può raccontare solo il cinema. E questo è un bene prezioso e riuscire a difenderlo in questo modo con le tematiche che hai raccontato mi sembra davvero una cosa importante.
1: Sì, quindi invitiamo tutte e tutti ad andare appunto a vedere questi bellissimi film di cui ci ha parlato Luisa dal 4 all'8 di giugno. Cercate sul sito ALF Premi Cinema al Femminile, troverete tutte le informazioni e le possibilità di iscriversi. Grazie tantissimo Luisa Comencini per il lavoro che fai.
0: Grazie molte.
1: E ti aspettiamo l'anno prossimo.
0: Venite numerosi a vedere ALF. Grazie a tutti, grazie alla radio che ha gli stessi nostri obiettivi in fondo di inclusione e socialità. Mi sento molto affine a quello che fate.
1: Anche
0: grazie
1: noi.
0: Grazie molte.
1: Grazie di cuore.
0: A tutti, ai tecnici e a chi ci ha.
3: Adesso noi ascoltiamo la canzone dei Pink Floyd che è Learning to Fly.

0: Adesso ascoltiamo il viaggio al centro della donna a cure del centro Psiche Donna della Macedonio Melloni.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Onda Diurna e benvenuti al viaggio al centro della donna, la rubrica curata dall'equipe del centro Psiche Donna della Macedonio Melloni dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli Sacco. Sono Lucia Rei, una psicologa psicoterapeuta del centro, e nella puntata di oggi è con me la coordinatrice, l'ostetica coordinatrice della sala parto, la dottoressa Letizia Mori. E vorrei innanzitutto chiedere a lei di presentarsi. Ciao Letizia.
2: Ciao Lucia, buongiorno a tutti. Io sono Letizia Mori, sono un'ostetrica e lavoro presso l'ospedale Macedonio Melloni dal 2003 e dal 2020 sono diventata la coordinatrice della sala parto di questo presidio. Questo presidio è un polo dedicato alla donna e al bambino, situato nel centro di Milano, che ogni anno fa nascere circa 1650 bimbi. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 1632 parti.
1: Ecco Letizia, noi conosciamo Letizia da quindi 23 anni, anzi noi ci conosciamo proprio da 23 anni, e volevo entrare un pochino con te nel merito proprio del ruolo dell'ostetrica, che è una professionista protagonista nella salute della donna.
2: Assolutamente, in questi anni in cui ho avuto l'onore di lavorare accanto alle donne ho capito quanto fosse importante il ruolo dell'ostetrica. Da giovane ostetrica forse pensavo che il ruolo dell'ostetrica fosse più importante nel momento della nascita. Con l'esperienza e col tempo ho capito che la figura professionale dell'ostetrica accompagna lungo il percorso della donna a partire dall'adolescenza fino alla postmenopausa, e il suo ruolo è fondamentale perché può accompagnare e indirizzare verso la fisiologia.
1: Quindi nel tuo percorso professionale hai cambiato il tuo vissuto, la tua professionalità, oltre che le tue competenze nell'ambito della sala parto e del percorso della donna?
2: Assolutamente, perché approfondendo il mio percorso in questi anni sicuramente il nostro ruolo è risultato importante anche nei percorsi che precedono e seguono la gravidanza, quindi tutta la parte preconcezionale e anche la parte che viene dopo, diciamo, la fertilità della donna.
1: Questo secondo te ha anche a che fare col cambiamento di come viene vissuta una gravidanza e una maternità al giorno d'oggi?
2: Assolutamente sì, diciamo che sicuramente il contesto sociale è cambiato, la gravidanza è diventata per la maggior parte delle donne un evento unico e questo lo rende ancora più delicato e importante, e ci siamo comunque accorti che in questa fase sicuramente corpo e mente vanno un po' di pari passo, quindi il presidiare anche l'aspetto emotivo è diventato di fondamentale importanza.
1: Ecco, direi che con Letizia, ma comunque con l'ostetica in genere, come psicologo e come psichiatra abbiamo una collaborazione ed un confronto direi quasi giornaliero, in quanto abbiamo notato che lo spazio d'ascolto e l'attenzione agli aspetti emotivi che voi riuscite a dare, a concedere anche a livello di tempo, di attenzione alle donne, diventa sempre importante. Vuoi dirci qualcosa rispetto all'attenzione agli aspetti emotivi?
2: Sicuramente l'ostetrica, che ha insomma, il ruolo di accompagnare in questo percorso la donna, è la professionista che spesso è in grado di contattare e poter gestire alcuni aspetti psicoemotivi e per prima magari anche intercettare eventuali problematiche. Quindi ci siamo accorti che presidiare questo aspetto, oltre a essere utile per prevenire, può anche assicurare una buona esperienza di nascita. Sicuramente presidiare questo aspetto è diventato diciamo il nostro compito più importante.
1: E soprattutto posso permettermi di dire che anche a livello di prevenzione loro, le ostetriche, Letizia in primis, riescono proprio ad individuare quelle donne o quelle famiglie che sono comunque a rischio di disagi psicologici o disturbi dell'umore. Senti Letizia, visto che ti conosco anche umanamente, ho una domanda per te un po' inzighina rispetto a se riesci comunque quando torni a casa a staccare emotivamente, visto la complessità del tuo lavoro.
2: Allora, sicuramente, come dicevo prima, ho avuto l'onore di conoscere tante donne e quello che ci portiamo a casa è tanto, però mi viene da dire che sicuramente io mi porto a casa spesso arricchimento e cose positive, e questo è quello che mi motiva di più in questo percorso.
1: Ok, ci fermiamo qui. Ringrazio Letizia che con questa intervista è ancora testimonianza di come in questo ospedale si riesce a lavorare con molte professionalità insieme. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata e una buona continuazione di ascolto. Ciao Letizia, grazie.
2: Grazie mille.
0: Adesso sentiamo i pensieri di Chicca Dadi.
3: Carissime e carissimi ascoltatori e ascoltatrici, siamo pienamente all'interno della stagione primaverile e il 10 si è celebrata la festa della mamma. L'ultima frase che mi disse mamma Silvana fu: ricordati che ti ho voluto bene. E come potrei dimenticarlo? Ho scelto come brano di sottofondo a questa poesia dedicata a lei un celebre brano per pianoforte di Offenbach, La Barcarola, che era proprio il suo cavallo di battaglia. Ella infatti mi contagiò con la sua spiccata passione per la musica seria. Mi sovviene quella volta in cui, mentre a casa si esibiva eseguendo questa melodia più virtuosamente del solito, e mi assalì una intensa d'invidia che chiuse il copritastera di legno sulle sue mani incantatrici. Da quel dì, finalmente, a 8 anni, il mio desiderio di emularla si concretizzò tramite il suo indulgente consenso di poter prendere anch'io lezioni di musica. Ecco per lei e per voi alcune modeste parole, ossia: a mamma.

Carissima Muti, oggi è la festa di noi tutti, non solo delle mamme. Divorate dalle fiamme del vostro immenso amore, accettate anche solo un fiore, che sia un semplice segnale del nostro affetto filiale. Io ti dedicherei delle genziane, in ricordo di gite ormai lontane, ma rammentate nuovamente e presenti qui nella mente. Nel mio cuore, con gioia e tramestio, dedico un grazie anche all'Eterno e Dio, benché distanti di vivere ancora accanto. Ti rammento perché con rimpianto, ma mai con disperato dispiacere, pur in certi periodi e giornatacce nere. Adesso che la vita pare mi sorrida, con te papà Eugenio come spiriti guida, spero per sempre, lavorando insieme, coltiviamo il vivo, benché astratto, seme, che proprio voi, con il vostro caro sentimento, avete messo a dimora e non disperso al vento. Io ti ringrazio infine, mia materna, maestra ed amica sempiterna, dell'allegria più candida e feconda che dalla nascita mia onor profonda esprime ancora, spargendo contorno a me petri di rosa, quasi io fossi una novella sposa. Come compagna di vita tua fedele, davvero sarò per l'eternità, e con il miele della riconoscenza che mi pervade, ogni dì ti ritroverò, come in questo momento accade, vicina, e del tuo bene la magia assaporo ancor paga, amata mamma mia.

mi hai donato la vita con onore e gioia. Sei forte moralmente nella mia malattia. Luce sei per me con empatia e simpatia. Mi sgridavi e contemporaneamente mi amavi. Tuttora un tuo abbraccio è di conforto e lo sento a me vicino, sincero e vero.

0: Adesso noi presentiamo la stanza del libro al CD Pro.
1: La convalescenza di Han Kang. La convalescenza è una raccolta di due brevissimi racconti indipendenti tra loro. Il primo, La convalescenza, e il secondo, Il frutto della mia donna, pubblicata in Italia nel 2019 e scritta dall'autrice sudcoreana Han Kang, autrice e premio Nobel per la letteratura nel 2024 per il romanzo La vegetariana. Entrambi i racconti hanno come protagoniste donne incomprese dal mondo, due donne che parlano appena, attraversate da un profondo dolore, segnate da un'apparenza che minimizza il malessere dell'anima ad un semplice dato clinico, che nasconde ciò che invece è conseguenza della solitudine, del silenzio, della diversità. Reduci di una ferita interna, la cui convalescenza è ancora più faticosa da affrontare e per la quale risulta ancora più pesante da vivere. La prima storia, che dà anche il titolo al libro, descrive alcuni giorni di una donna che, dopo aver perso sua sorella a causa di una malattia, vive la sua quotidianità svuotata da qualsiasi emozione. Ogni sensazione, ogni gesto malinconico è descritto per far cadere il lettore nella tristezza della protagonista. Questo enfatizzato anche dallo stile narrativo dell'autrice, che riesce a gettare il pubblico all'interno delle riflessioni della protagonista stessa. Il racconto si snoda tra il proprio passato, lo strano rapporto con la famiglia, i ricordi con la sorella e l'evoluzione di una bruciatura che la tormenta da settimane. È proprio nei vari passaggi temporali che si sviluppa la storia. È tutto ambientato nella sua mente, nei suoi pensieri. Quello che vive sembra quasi non toccarla più. Anche il dolore provocato da due slogature e da una conseguente infezione sembrano cose di poco conto. La protagonista, schiacciata dalla sua vita, sembra immobile, in un ciclo continuo di apatia e mancanza di desiderio di tornare alla normalità. La seconda storia, dal titolo Il frutto della mia donna, è il primo ad essere stato pubblicato. Anche in questo caso i protagonisti non hanno un nome. La storia si snoda principalmente sul personaggio femminile e vivono in una città della Corea del Sud. Tutto ambientato in un appartamento di pochi metri quadri. Una coppia, marito e moglie, trascorrono normalmente le loro giornate tra il lavoro e la casa, fino a quando sul corpo della donna compaiono strani lividi che non provengono da colpi ricevuti. Le pagine evidenziano uno stato psicologico dei personaggi molto simile a quelli del primo racconto, ovvero persone che si sentono completamente impotenti nei confronti di tutto ciò che li circonda, come se vivessero la vita senza possibilità di reagire agli eventi. La protagonista sembra bloccata nella sua città, vorrebbe andarsene, scappare con il marito, ma qualcosa è come se glielo impedisse. Come se le sue radici fossero già state piantate, impedendole letteralmente di schiodarsi dal terreno. Ed è per questo che il suo corpo inizia a modificarsi, fino a diventare una donna albero.
2: Proprio in quell'istante udì una flebile voce. Mi voltai in direzione di quel suono. Era la voce di mia moglie. Dalla vetrata giunse un debole mormorio, impossibile da decifrare. Quella profonda solitudine si tramutò in una sensazione di sollievo, e mentre mi dirigevo verso la veranda sentii un'irritazione improvvisa salirmi alla punta della lingua. «Perché non mi hai risposto se sei stata lì per tutto il tempo?» Aprii con violenza la porta finestra. «È il modo di tenere una casa, questo. Di che diamine hai campato in questi giorni?» Poi vidi il corpo nudo di mia moglie e mi fermai di colpo. Era inginocchiata, il viso rivolto verso l'alto, le braccia sollevate come se stesse applaudendo a qualcuno. Tutto il suo corpo era verde scuro. Il viso, un tempo opaco, adesso brillava come la foglia lucida e sempreverde. I capelli, che prima sembravano foglie di ravanello rinsecchite, erano lucenti come steli di erbe selvatiche. I suoi occhi scintillavano fiocchi sul volto verde. Girandosi verso di me, io indietreggiavo. Si mosse come per alzarsi in piedi, invece degli spasmi scossero invano le sue gambe. Sembrava incapace sia di alzarsi che di camminare. Un unico grido, poco più di un gemito, sfuggì da quelle labbra increspate e punteggiate di macchioline chiare. «Acqua!»

Adesso noi ascolteremo la canzone dei Beatles, Obladi Oblada.

0: Adesso noi presenteremo la canzone, che non è una canzone, ma è Onda su Onda di Claudio.
1: Il contrabbandiere alpino. A me mi piace il blues e tutti i giorni ho già cantato, perché sono stato zitto e ma un momento mi sfuga. Tenga cazzim e faccio tutto quello che mi va, perché senza contrabbando io mo già stavo al Camposanto. L'ultimo è un innesto su pezzo alpino. Ma d'altronde sono stato dichiarato pazzo, col vantaggio che posso bene rompere il cazzo. Eravamo negli 80, molto ruggenti, troppo fetenti. L'obsolescenza programmata aveva da poco uccido il compact disc. Sembrava un'innovazione epocale, durò solo qualche anno. Poi il dio del consumo inventò gli MP3. Io ero un compratore seriale del disco da laser. Me li guardavo, toccavo e non solo ascoltavo. Con gli amici ci passai giornate e nottate intere. Così un giorno dissi basta al dilagare della bestia, caricai dei valigioni sulla mia auto lamierone e partii alla volta della casa sull'Alta Elvetica. Avevo un lucido piano in mente, sovversivo certamente. Per giungere alla Magione c'era però da passare la frontiera, col gendarme in uniforme in un posto di confine detto Trasquera. La divina provvidenza contenuta nel carico di note mi soccorse. Pure tanto ligio, al generale scappò un probido piscio e io valicai il bel passo del timplon. Mi misi d'impegno a masterizzare i CD in MP3, assorto per alcuni mesi, diciamo un paio o tre. Ad opera compiuta presi la strada del ritorno, contrabbando anche stavolta un invisibile binario. Giunto a casa Milano rimirai la grande opera e diedi là al piano iniziato alpino. Seminai a parenti e amici 1000 CD masterizzati in un disco solo. Tra i tanti uno anche al tango, locale di un amico. Jazz, leggera, blues e altro. E così il contrabbando alimentò il soundtrack del Nabilio. Se non era per il contrabbando, ora ascoltereste solo Monnezza, da Camposanto. Ma meno male che tengo la cazzimma e sono a mo', e sono a mo'.

ti mi strugge, speranza mi sfugge, la più bella ora balla, dove sei mio porto, ora sento trasporto, il mio cuor triste, la mente assente. Tu al di sopra d'ogni cosa terrena, tu sentiero per vita eterna, dammi un segno, speranza ho, tu mi vuoi, tuo sarò.

0: Adesso noi presentiamo le poesie di Maria.
1: Salve a tutti, sono Maria, anche se col caldo che fa abbiamo tutti un po' di svanimento. Questa poesia che leggo oggi è mia inedita, si intitola Mai quasi tutta poesia, che è come scopro ogni giorno, che è più o meno la mia quotidianità, ed è un omaggio all'anonimato che ci impone questa grande metropoli, per cui ho fatto mia e mi piace comunicare questa cosa, il saluto, il congedo, grazie per la compagnia.

Mi piacerebbe essere una grande bomba di coriandoli ed esplodere sfarfallando per l'aria in una moltitudine di coloratissimi pois, punteggiare in Technicolor l'asfalto grigio di Milano, reso lucido e lucente dalla pioggia, come segno di un'allegria totale che non durerà nel tempo, ma c'è stata. Eccomi invece ad una quotidianità ammalata, sola da troppo, presa per la mano soltanto dalla patologia psichiatrica, perché starti accanto è ormai impossibile. A chi incontro dico grazie per la compagnia. Così passano le mie giornate ed i miei giorni. Ma è quasi tutta poesia. E così sia.

0: ma anche a chi oggi ha deciso di essere dei nostri. Quindi ben trovati a questa puntata che volge al termine, la numero 82.
1: E mi serve la sua opinione. Opinionista Edo, com'è andata l'82?
2: È andata bene, mi sono piaciuti la stanza del libro con i romanzi o racconti nuovi, vecchi, che entusiasmano il pubblico.
1: Grazie, speriamo che vada in mezzo alle mucche questo saluto. C'è un'opinione tra di noi di qualcuno che oggi era con un microfono, si è aggirata da noi. Buon pomeriggio, Anais. Qui ha vissuto la sua prima onda diurna diretta. Che effetto le ha fatto?
3: Ma in realtà non è la prima, perché ero già venuta come ospite una volta. No.
1: Però come ospite è facile, ti si fanno le domande, vista dalle prove, da tutta la giornata.
3: No, mi è piaciuta molto e stavo dicendo a Marco, proprio come ha detto la Donatella, che era tutta poesia oggi. Ho fatto la stessa riflessione, quindi. Questo aspetto poetico gli ho detto, ma gli ho proprio posto come domanda, no? Perché secondo te qui ci sono così tanti poeti, ma poi poesie belle e profonde, e mi ha risposto che perché con, diciamo, la salute mentale abbiamo bisogno di rielaborare con le parole, col linguaggio. E poi la scrittura diventa una specie di megafono, no? Di quello che proviamo. E quindi no, niente, complimenti.
1: Grazie Anais. E a proposito del perché c'è così tanta poesia in questo posto, perché la si faceva anche prima che questa radio esistesse. Cioè, io quando sono arrivato ho trovato un gruppo di scrittura creativa, hanno fatto libri, insomma c'è una lunga storia in questo CD rispetto all'uso della parola e una di queste persone, il nostro faro nella nebbia che ha l'ultima parola. Massimo, a te l'ultima parola.
4: La rinascita della stagione. Anche quest'anno è arrivata la primavera, la bella stagione che porta con sé il desiderio di rinascita nell'anima di ciascuno di noi, del rifiorire foglie verdi sugli alberi o anche dei fiori sbocciare nel loro splendore. Delle innocenti rondini volare nel cielo, annunciando il desiderio di felicità. O tu, che forse ti senti triste, guarda la bellezza della natura, a pensare che c'è sempre qualcosa di positivo nella vita che è bella e ti aiuta a vivere serenamente di fronte all'oscurità delle cose negative.
1: Massimo Formenti, grazie.
0: Ci diamo appuntamento alle puntate prossime, quindi saltiamo di fatto un martedì perché è festa,
1: Che
0: il 2
1: festa.
0: di giugno, quindi ci ascolteremo il 9 di giugno con la community, mentre questa trasmissione ritorna il 16 di giugno.
1: Yes, prima di quanto vi aspettavate. E quindi andiamo a presentare tutti quanti, se riesco a non dimenticare nessuno. Cominciamo. Bella questa canzone, devo lasciarli un attimo. La voce di Monovox mi aiuta a presentare in scrittura e lettura poetica Valentina Lombardi, detta Chicca Dadi. Sempre in scrittura e in lettura poetica, Michele Piontelli. Sempre in scrittura e lettura poetica, non è seduto qua perché è fuori a fumare, ma va bene uguale, Mattia Sandmucchi. In scrittura e lettura poetica, Maria Moreschi. Quasi. Tutta poesia. In scrittura e lettura narrativa, oggi in voce non in presenza, Claudia Roll.

0: scrittura e lettura poetica, Massimo Formento. Si sono presi una menzione particolare, il premio della critica per la puntata, un libro al CD Pro, Veronica Petrus e Giulia Perico con la E aperta dai campi. La nostra guida di narrazione lungo tutta la puntata, nonché selezionatore finale dei brani che vanno in onda, Giampiero Raimondo, grazie. Ringraziamo il viaggio al centro della donna del Centro Donne della Macedonia, Centro Psiche Donna della Macedonia Melloni, grazie. Adesso andiamo con i tessitori, coloro che la costruiscono pezzo per pezzo, la tengono in piedi, assistente di sala, responsabile di alcune delle musiche sotto i brani narrativi, una donna in gamba, Simona Sau. In sostegno nel backstage, nella zona del retropalco, a dare una mano ai tempi, alle letture, Cristina Inzoli, oggi ospite guest star, e alle foto.
1: salutiamo ovviamente Filomena Russomando che
0: a casa
1: non
0: per
1: è
0: questioni
1: potuta essere
0: di,
1: con noi.
0: Di forza maggiore. In cabina di regia la distribuzione dei 900 file di questa puntata che è sempre più musical, Nicola Mogno, grazie.
1: In conduzione tanto altro di tessitura di tutte le nostre trasmissioni, Paolo Diliberto.
0: Grazie. In conduzione in splendida eleganza, veramente molto elegante oggi, Donatella Fidanza. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, non sono stati in questa puntata e nelle prossime. Grazie a tutti, ci risentiamo tra qualche
1: Ciao.
0: Settimana.

grazie Edo per le foto, molto utili. In triple F.

A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Ma questa è una sirena. Allora mi devo, mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pizza.

sincero, ora non mi dai del tu. Sono l'orto di chi è morto, sono un altro tutto storto. Sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto. Sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto. Dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto. Sono uscito dal selciato per cercare il mio passato. L'ho trovato, era scaduto, addio pinne con ragù. Sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta.

0: stuck in a wheelchair.
1: E il fascismo, il regime fascista, non è stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo.

New Mother First, such breaks off the scene.

murs qui sont eux-mêmes manipulés et inconscients de l'être.

your opponent too.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

Let's go.